jagger a sheme baraka ranta ya Afrika bora motho e shwe go ba ka di ranta tse le sometsela le sente tse masome pedi senyana go dollar ya United States ka di ranta tse masome pedi le di sente tse masome senyana go pondwa Britain ka di ranta tse le sometsela swai le di sente tse masome senyana tsela go euro mola euro motheletsi e go ba ka dollar rate le di sente tse le sometsela mola dollar a ile di ntsentse le go le masome tlhano tsela di sente tse masome tsela senyana go yen ya ka Japan ka le bela di rafia ga u ta go ba ka di dollar a tse dikete tse nne magolo nne masome shupa se swai platinum e go ba ka di dollar tse sekete magolo senyana masome tharo nne ka onse mola oli etala ile e o sa tlotlwa go re kutsa ka dollar tse masome senyana nne le di sente tse masome tsela shupa ka barele ke tsona tsa mebaraka tse o misong ya lekono thobela.

0: ke masomepedi tshela metsotso go ikela e reng ela ya botshelela lenano e salela tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kwa ba gabjale re nyaka go kwa dintlhakgolo tsa lefase le mogadi morebi.
1: Tiragalo ke ya o leboga mothieletse tameng. Re thoma ka go lebelela ditaba tsa United States. United States le Iran di laeditse gore di nyaka go bona a di sa nyaka go boela gape ntweng yeo e sale o ema lebaka.

0: Sifon Mihala.
1: Gore bemba ba di club ba re hire tsere di go tshwana le go overseas tsere di di mentor tsa di baba di tshe
2: ke be ke noko tlana mowe
1: ee ka re go ka ba mentor if we can do that one we'll never lose the best player
0: mabala a